0: One more new hit from Play Musica. Yeah.
1: Denisa.
0: Come on.
1: Mani dalla buccia.

0: s-ar putea să aibă.
1: Păi dacă are alte, înseamnă că s-a angajat direct la italian. Dacă
2: are codicil fiscal, are și buletin de
1: bani. Nu scris pe România. Atunci are alt intermediar român, care l-a trimis la muncă prin contacte. Că nu poți, fără acte de Italia sau de exemplu în Spania, nu te angajează nimeni pe contract de Spania. Trebuie să ai acte de Spania sau de Italia, dacă nu pleci direct din România, intermediar.
0: Hai că o să sunăm și acolo.
3: Melissa, numărul care tu mi l-ai trimis pare a fi număr de România. Asta nu este număr de Italia. Ori pierdu vreun număr, pentru că ăsta nu este număr de Italia, e doar prefixul italian și după aia începe 076.
2: E număr de Roma, da? E fix. E fix, bebe mic.
3: Okay.
2: E fix.
4: Acesta mi l-a dat patronul.
2: E fix.
0: Uh-huh. Hai să sunăm.
2: Ce zici tu, sunt mobili, ce zici tu, bebe mic.
3: Păi asta e în Lazio, nu, nici de cum în Roma.
5: Acolo l-a luat, bebe.
2: E fixă la bebe.
3: Pronto, bună seara.
6: Sì,
3: buonasera, sto chiamando perché sono un'amica di una signora che mi ha chiesto l'aiuto perché lei non parla italiano.
6: Ok.
3: E, suo papà è stato arrestato, si chiama Catanesco Marian, e il padrone che lavora ci ha trasmesso questo numero per sapere
6: sì,
3: di
6: ma
3: lui.
6: Non è stato arrestato, anche stamattina ha chiamato la signora, credo la mamma o una parente. Avevano già chiamato stamattina. Il signore ci ha avuto dei problemi per quanto riguarda la patente, non so, hanno fatto un controllo. Dopodiché è stato accompagnato fuori dall'autostrada e ha detto che si prendeva un hotel lì. Come vi ha spiegato il collega stamattina, noi della stradale ci siamo limitati a questo, quindi poi non sappiamo il signore che dove è andato e cosa ha fatto. Quindi se non lo sentite più è il caso che andate a fare una denuncia formale, andate in un ufficio di polizia anche su, poi ci trasmetteranno la denuncia a quello e cerchiamo.
3: Però lui non è stato arrestato, è solo stato fermato per un controllo.
6: Stamattina no, per il controllo è stato fermato, non so se c'è stato qualche problema sulla patente, mo immagini pure che per telefono non è che le posso dare informazioni.
3: Sì, io ho capito, ma
6: tipo. Però sì, nulla di grave, diciamo, insomma, non è stato arrestato, questo glielo posso dire. Quindi ha fatto quello che doveva fare con i colleghi, il tempo strettamente necessario, dopodiché ha detto che si voleva prendere una camera d'hotel per dormire, i colleghi l'hanno accompagnato fuori è andato a dormire fuori, poi lì l'abbiamo lasciato perché giustamente non era arrestato, non è denunciato, non era nulla e l'abbiamo lasciato.
3: Sì, perché noi abbiamo provato a chiamare il padrone e lui ci ha dato questo numero.
6: Questo numero, sì, perché il padrone se ne vuole un po' lavare le mani, secondo
3: ho capito,
6: me,
3: ma perché ci ha anche
6: invece
3: parlato male.
6: Il signore invece un cellulare non ce l'ha.
3: Ho capito.
6: Lui. E questo signore che voi cercate, sì. Marian.
3: Sì.
6: Il telefono ce l'ha o no? Un cellulare?
3: Sì,
6: sempre spento?
3: Ce l'ha, è spento, per quello come famiglia si preoccupano e per quello
6: certo,
3: volevamo sapere.
6: Lo capisco.
3: Sì.
6: Senta, altri parenti qui in Italia non ce l'hanno?
3: No.
6: Persone che possono dare una mano?
3: No. E anche la figlia in Germania.
6: Bastica, dove abita?
3: In Romania, da quanto ho capito.
6: Ah, lui abita su in Romania, qui in Italia non c'ha un domicilio, una casa, qualcosa?
3: No, solo che ha i documenti, però lui è venuto con una compagnia dalla Romania e ha fatto il contratto con questo padrone.
6: Con questo padrone per lavorare, però sì. Qui in Italia dico che lei sappia, non ha un domicilio.
3: Mi può aspettare un secondo che chiedo alla figlia?
6: Sì, come no.
3: Grazie mille, grazie mille. Tatăl tău are un domiciliu, dacă el și-a făcut un buletin, are un domiciliu undeva în Italia?
4: Nu cred, nu știu, sigur. Dar știu că are o teseră din aia de...
3: Știu, dar acolo nu scrie adresa. La figlia mi sta dicendo che sa solo che ha la tessera sanitaria, però non lo sa se ha la carta d'identità con un domicilio italiano.
6: Ok, però al di là del domicilio le cose formali, i documenti,
3: sì.
6: però sa dove cioè dove dormiva sto signore? Sul camion o c'era anche un posto dove dormiva?
3: Tatăl tău dormea pe camion sau era un loc unde el dormea? La filia mi sta dicendo sul camion.
6: Sul camion, ok. Si ricorda, mi dà il cognome preciso, Catanescu? Sì.
3: Catanescu Marian.
6: Ok, quando è nato?
3: Pe ce dată este născut?
4: Pe 7-6-1973.
3: 07-06-1973.
6: Ok, in Romania immagino, giusto?
3: Sì, giusto.
6: Non mi ha contattato in nessun modo, pure
3: no.
6: Che le mail magari non la usa.
3: No. Per quello siamo disperati, come gli ho detto, perché
6: certo, capisco,
3: il padrone capisco, ci ha offeso e ci ha detto che perché lo chiamiamo, perché non sappiamo niente, magari lui certo. Ha informazioni in Italia, no? Noi non siamo lì.
6: Certo, lo capisco, però magari Catanescu non si è comportato troppo bene, però questo non giustifica il padrone.
3: Sì.

0: Allora, Mariano Catanescu.
1: Sì. Catanescu Marian.
0: Sì. E il cognome che è Marian o Catanescu?
1: No, Catanescu è il
0: Ok,
1: cognome, Marian è il
0: ok,
1: nome.
0: ok, ok.

0: Catanescu con la U finale? O Catanesco?
1: C-A-T-A-N-E-S-C-U.
0: Io, ok. Sto provando a fare un controllo se ti posso dire qualcosa
1: sì,
0: di più.
1: Grazie aiuto. Mille,
0: però
1: grazie mille.
0: Contaga al telefono, non è che ti posso sì. dire tanto di più, eh.
1: No, volevamo solo sapere se è arrestato oppure se è andato, in che città è
0: Alessandro,
1: stato rilasciato.
0: Guarda, mi ricordo quello che ha detto stamattina il collega, la signora non è stato arrestato sì. e l'ultima volta stava a Roma.
2: A Roma.
0: Però se mi dà un secondo, sì, faccio sì. un attimo e glielo confermo.
1: Sì, la
3: ringrazio.
1: 73 acum caută, 73.
3: De 1973?
2: 1973.
1: Da, bun.
0: La data di nascita mi ha detto 07-06-1973.
1: Sì, giusto.
0: Ok, il cognome, glielo faccio io il fonetico, piano
1: sì,
0: piano.
1: Sì, grazie,
0: K
1: mi scusi.
0: Come chilo?
1: No, no, C, C come cane.
0: Ok.
1: Mi scusi.
0: Poi, C come cane, A come ancona.
1: Sì, mi dica sì.
0: T come Torino.
1: Sì.
0: A come Ancona, K, T, N come Napoli, E come Empoli.
1: Sì.
0: S.
1: Sì.
0: C come Como.
1: Sì.
0: O come Otranto. No, U come Udine.
1: Sì, giusto.
0: Ok, Mario. Un secondo?
1: Sì, sì, l'aspetto.
0: Sì, sì, no, scusami, parlavo col collega.
4: Allora, andate a comunicare, vediamo se gli lasciano.
1: S-a corectat domnul polițist, a zis U come Udine, nu O come Otranto.
3: Și a zis 1973.
1: De cât timp nu ai mai vorbit cu el, Denisa?
2: De luni seara.
1: Da, lunedì seara.
0: Ok. E avete una carta sua dove c'ha i soldi?